0: sono grandi successi, sono grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

pomeriggio. Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: la nostalgia del passato.
1: Rete 1 Network.
0: L'entusiasmo del presente.
1: Rete 1 Network.
0: Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
1: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Rete1.net.

0: jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 7:02.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
4: A tutti una buona giornata e ben ritrovati. Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto: noi siamo pronti, ma prima ci vogliono le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo e, secondo il Financial Times, il presidente russo sarebbe riluttante. Intanto nuovo rialzo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali, con il Brent sopra i 108 euro al barile. A pesare sono gli attacchi contro le infrastrutture energetiche dell'Arabia Saudita, mentre resta incerta la situazione nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine. Lo ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, senza tuttavia specificare quando si sia verificato l'incidente. Veniamo in Italia. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà tornare poi alla

0: Kader. La cronaca: paura ieri in via della Giuliana, nel quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile sparato con ogni probabilità da un'arma ad aria compressa. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Secondo le prime informazioni, al vaglio degli investigatori, negli ultimi giorni altre donne transitate lungo questo tratto di strada, situato a circa 300 metri dalle mura vaticane, sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi ancora da chiarire, ha sparato colpi forti da una finestra. Prosegue a Taranto la protesta dei lavoratori dell'indotto ex Ilva, con blocchi stradali e sciopero di 24 ore che dovrebbe concludersi in questi minuti. La mobilitazione in segno di protesta contro gli annunciati licenziamenti dopo lo stop all'aria a caldo confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano. Domani è in programma un nuovo incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi. Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere. Il presidente Sergio Mattarella affronta così il tema dei rischi legati all'intelligenza artificiale proprio nei giorni del dibattito mondiale, in cui anche i big del settore, da Anthropic a OpenAI, riflettono su un possibile rallentamento nello sviluppo. E siamo allo sport, con il calcio. Nei posticipi della quarta giornata di Serie A, l'Inter ha vinto in rimonta 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica con 12 punti, a pari merito della Roma, che ha espugnato Torino battendo i Granata 2-0. Alle spalle della coppia di testa, a quota 10, oltre alla Lazio, resta agganciato il Como, che ha vinto sul Parma 2-1. E con questo abbiamo concluso. L'informazione torna più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
2: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bell'Acqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bell'Acqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 8:03.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Ancora fuoco incrociato nella notte tra Russia e Ucraina. Esplosioni udite a Kiev, un missile ha danneggiato invece un deposito del colosso dell'e-commerce russo Zona Tangarong. Trump annuncia lo stop ai raid sugli obiettivi energetici. Zelensky rimane cauto e chiede garanzie. Il Financial Times scrive di un Putin riluttante ad accettare l'accordo. Intanto un drone è stato abbattuto nei cieli della Lituania da caccia della NATO. E dopo l'attacco ad un treno al confine con la Polonia, l'eventualità di un allargamento del conflitto all'Europa è stato al centro della sessione plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Medio Oriente, scoppia a bordo di una petroliera panamense dopo la collisione con una mina nello stretto di Hormuz. La nave, afferma di Pasaran, stava attraversando una zona proibita. Avanzano intanto i ribelli Houthi yemeniti alleati di Teheran che conquistano altre due isole nel Mar Rosso a nord dello stretto di Bab el-Mandeb. Dopo la chiusura dell'oleodotto saudita East-West e il conseguente stop al trasporto di oltre 4 milioni di barili al giorno, il prezzo del petrolio è stabilmente sopra i $100 al barile. Bufera in Israele su Naza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria al Festival del Cinema di Venezia. Sotto attacchi registi, Rachel Zor e Yuval Abram, definiti una vergogna per il popolo israeliano dal ministro della sicurezza Ben Gvir e quello della cultura Zohar, minaccia ai due la revoca della cittadinanza. Veniamo in Italia, il Senato ha chiuso l'esame della legge elettorale, oggi voto finale a Palazzo Madama prima del ritorno alla Camera, ma il dibattito tra le forze politiche è sempre acceso. La maggioranza difende la riforma, chi andrà a governare lo sceglieranno gli italiani e questa legge fa chiarezza, afferma il centrodestra. Per l'opposizione

0: La Repubblica Ceca è morto sul Monte Koldaj nel Bellunese. L'uomo è precipitato in un canale dopo essere uscito nel cuore della notte da un rifugio 2000 metri di quota per fotografare il panorama. A dare l'allarme a alcuni amici che non l'hanno visto rientrare. Il corpo è recuperato dal soccorso alpino. Caos vuole all'aeroporto di Catania, dove da ieri mattina sono sospese le partenze a causa di una nube di cenere lavica proveniente dall'Etna. Lo stop al momento è stato prorogato fino alle 10. Quanto agli arrivi, diversi voli risultano cancellati e alcuni dirottati su altri scali siciliani. Lo sport calcio Serie A nei posticipi della quarta giornata. L'Inter rimonte batte l'Udinese 5-3. Nell'azzurro punteggio pieno in classifica, come la Roma che vince a Torino 2-0. Ancora segno male il capocannoniere del campionato con 5 reti. Bene anche il Como che l'esordio in casa dopo 3 trasferte supera il Parma 2-1 e agguanta la Lazio al secondo posto. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi ed i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: che tu vedessimo
1: i classici di ieri, le hits di oggi, le hits di oggi, i successi di domani. Rete 1 Network regala emozioni, emozioni. Ora dopo ora.

successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Top.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: informazioni in FM. Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un

0: sud, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Il contesto climatico su tutta l'Italia sarà estivo, con valori massimi fino ai 29-30 gradi. Valori più elevati si registreranno nelle aree interne della Toscana, con picchi fino ai 32 gradi. Segnaliamo poi il vento, che si farà sentire in particolar modo sul versante adriatico e sulle regioni ioniche. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

0: Rete 1 Network.
1: Rete 1 Network. I successi del passato, le novità del presente.
0: Solo musica che piace.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai.

0: centesimi 2. Al cinema.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme.
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pod. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: In Ucraina, Donald Trump ha annunciato un accordo per uno stop agli attacchi reciproci sugli impianti energetici. Obiettivo: contenere i rincari di carburanti. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice pronto alla tregua ma chiede garanzie, mentre il Financial Times afferma che Putin sarebbe riluttante. Continuano gli attacchi alle infrastrutture. Le forze di Mosca hanno colpito una stazione di carburanti a Kiev. Fonti di Mosca parlano invece di un raid ucraino su un impianto petrolchimico a Sisran. Intanto in Lituania allarme per un drone abbattuto dai caccia della NATO. Bufere in Israele su Gaza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria al Festival del Cinema di Venezia. Sotto attacchi registi, Rachel Soz e Yuval Abram, definiti una vergogna per il popolo israeliano dal ministro della sicurezza Ben-Gvir e quello della cultura Zohar, minaccia i due la revoca della cittadinanza. Duro anche il primo ministro Netanyahu, che la descrive come un'opera vile che costituisce un tradimento dello Stato, e ordina l'apertura di un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nel film, accusato di diffondere calunnie contro i soldati di Israele. In Italia con la cronaca, arrestato un 22enne accusato di aver sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni la notte tra il 2 e il 3 agosto scorsi a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. I due si erano conosciuti sui social, poi si erano dati un appuntamento. L'uomo ha attirato con una scusa la ragazza nella cantina di un palazzo, dove ha iniziato a picchiarla e poi ha abusato di lei per ore. La 22enne aveva denunciato l'accaduto. Il 26enne è accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. L'attività vulcanica dell'Etna torna a creare disagi al trasporto aereo. Al momento è stata prolungata fino alle 10 di oggi la sospensione dell'attività all'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Chiusi due settori, voli cancellati o dirottati su altri scali a causa di emissione di cenere lavica. Lo sport calcio: nei posticipi della quarta giornata di Serie A, l'Inter ha travolto l'Udinese 5-3 e resta punteggio pieno, come la Roma che ha battuto il Torino 2-0. Vittoria anche del Como sul Parma per 2-1. E oggi torna la Coppa Italia con gli ultimi due sedicesimi di finale. Alle 18 c'è Genoa su Tirol, stasera alle 21 si gioca Fiorentina-Pisa. Intanto il Cagliari smentisce le notizie circolate dopo l'incidente che ha coinvolto Daniel Maldini domenica all'Alba Milano. Il giocatore stesso ha pubblicato su Instagram l'esito negativo dei test tossicologici eseguiti presso il laboratorio privato cagliaritano e ha già ripreso gli allenamenti con la squadra in attesa dei risultati dei controlli ufficiali disposti dalla polizia locale. A Maldini comunque è ritirata la patente perché alla guida con un tasso alcolemico quasi il doppio del consentito. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa stare.

0: stare insieme nel bene e nel male. Spot. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 10:02. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Nessuna conferma da Russia e Ucraina per l'accordo annunciato da Donald Trump con l'obiettivo di escludere le infrastrutture energetiche dai bersagli del conflitto. Secondo il Financial Times, Kiev e Mosca avrebbero avviato colloqui, ma Putin sarebbe riluttante a cessare i raid che proseguono. C'è entrato un magazzino in una stazione di rifornimento di carburanti a Kiev, che ha risposto colpendo un impianto industriale nella regione di Samara. Intanto in Lituania, caccia della NATO hanno intercettato un drone nello spazio aereo di Vilnius. Medio Oriente, nello stretto di Hormuz, esplosione su una petroliera panamense dopo la collisione con una mina. Lo riferiscono i Pasdaran, secondo i quali la nave stava attraversando una zona proibita. Nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti alleati dell'Iran avanzano nel controllo dello stretto di Bab al-Mandeb, conquistando altre due isole strategiche. In 5 giorni gli Houthi hanno subito 300 bombardamenti dall'Arabia Saudita e a loro volta hanno colpito la base di Khamis Mushat. Fonti di Riyadh denunciano il ferimento di 13 civili e quasi 95.000 sfollati. Veniamo in Italia. Oggi in Senato il voto finale sulla nuova legge elettorale, che poi tornerà alla Camera. Un testo difeso dalla maggioranza che, dopo la reintroduzione delle preferenze, assicura non favorisce nessuno ma permette a chi vince di governare. Le opposizioni accusano invece il centrodestra di aver scritto il testo guardando ai sondaggi e per cercare di evitare una sconfitta. Proteste anche per l'articolo che prevede un aumento delle firme necessarie a presentare le liste dei nuovi partiti. La cronaca: l'imprenditore abruzzese Gian Piero De Cecco è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Chieti dopo essere caduto dalla bicicletta. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Le cause della caduta sono ancora da accertare. Non escluso che il 65enne possa aver perso il controllo del mezzo, forse in seguito ad un malore. Oggi a Roma l'ultimo saluto ad Emma Bonino. Dopo l'omaggio di migliaia di persone alla Camera Ardente, alle 12:30 verranno celebrati i funerali di Stato in forma laica. Saranno presenti Sergio Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera in piazza del Campidoglio, veglia civile con rose rosse e bandiere dell'Europa. Lo sport: calcio, Serie A, nei posticipi della quarta di campionato. L'Inter prima soffre e poi dilaga con l'Udinese 5-3 e rimane a punteggio pieno in classifica insieme alla Roma, che vince a Torino 2-0. Conferma il suo buon momento anche il Como, che all'esordio in casa dopo 3 trasferte batte il Parma 2-1 e aggancia la Lazio al secondo posto. Tennis: Jannik Sinner ha ripreso ad allenarsi dopo i problemi fisici che l'hanno costretto a saltare Montreal, Cincinnati e gli US Open. L'azzurro dovrebbe rientrare all'ATP 500 di Pechino al via il 30 settembre. Intanto però risulta iscritto all'ATP 500 di Vienna dal 24 ottobre, che anticipa il Masters 1000 di Parigi e le finali ATP di Torino. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming. www.rete1.net.
3: Rete1.net.
4: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

ufficio. Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Top.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con la

0: fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Il contesto climatico su tutta l'Italia sarà estivo, con valori massimi fino ai 29-30 gradi. Valori più elevati si registreranno nelle aree interne della Toscana, con picchi fino ai 32 gradi. Segnaliamo poi il vento, che si farà sentire in particolar modo sul versante adriatico e sulle regioni ioniche. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

0: pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar, su carta, quando vuoi, sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola, solo nel formato.
2: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 11 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Nessuna conferma da Russia e Ucraina per l'accordo annunciato da Donald Trump con l'obiettivo di escludere le infrastrutture energetiche dai bersagli del conflitto. Secondo il Financial Times, Kiev e Mosca avrebbero avviato colloqui, ma Putin sarebbe riluttante a cessare i raid che proseguono. C'è entrato un magazzino in una stazione di rifornimento di carburanti a Kiev, che ha risposto colpendo un impianto industriale nella regione di Samara. Intanto in Lituania, caccia della NATO hanno intercettato un drone nello spazio aereo di Vilnius. Medio Oriente, nello stretto di Hormuz, esplosione su una petroliera panamense dopo la collisione con una mina. Lo riferiscono i Pasdaran, secondo i quali la nave stava attraversando una zona proibita. Nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti alleati dell'Iran avanzano nel controllo dello stretto di Bab al-Mandeb, conquistando altre due isole strategiche. In 5 giorni gli Houthi hanno subito 300 bombardamenti dall'Arabia Saudita e a loro volta hanno colpito la base di Khamis Mushat. Fonti di Riyadh denunciano il ferimento di 13 civili e quasi 95.000 sfollati. Veniamo in Italia, oggi in Senato il voto finale sulla nuova legge elettorale che poi tornerà alla Camera. Un testo difeso dalla maggioranza che dopo la reintroduzione delle preferenze assicura non favorisce nessuno ma permette a chi vince di governare. Le opposizioni accusano invece il centrodestra di aver scritto il testo guardando ai sondaggi e per cercare di evitare una sconfitta. Proteste anche per l'articolo che prevede un aumento delle firme necessarie a presentare le liste dei nuovi partiti. La cronaca, l'imprenditore abruzzese Giampiero De Cecco è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Chieti dopo essere caduto dalla bicicletta. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Le cause della caduta sono ancora da accertare. Non è escluso che il 65enne possa aver perso il controllo del mezzo, forse in seguito ad un malore. Oggi a Roma l'ultimo saluto ad Emma Bonino. Dopo l'omaggio di migliaia di persone alla Camera Ardente, alle 12.30 verranno celebrati i funerali di Stato in forma laica. Saranno presenti Sergio Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera in piazza del Campidoglio, veglia civile con rose rosse e bandiere dell'Europa. Lo sport, calcio, Serie A nei posticipi della quarta di campionato. L'Inter prima soffre e poi dilaga con l'Udinese 5-3 e rimane a punteggio pieno in classifica insieme alla Roma che vince a Torino 2-0. Conferma il suo buon momento anche il Como che all'esordio in casa dopo 3 trasferte batte il Parma 2-1 e aggancia la Lazio al secondo posto. Tennis, Jannik Sinner ha ripreso ad allenarsi dopo i problemi fisici che l'hanno costretto a saltare Montreal, Cincinnati e gli US Open. L'azzurro dovrebbe rientrare all'ATP 500 di Pechino al via il 30 settembre. Intanto però risulta iscritto all'ATP 500 di Vienna dal 24 ottobre che anticipa il Masters 1000 di Parigi e le finali ATP di Torino. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Rete 1 Network. Vieni a trovarci. www.rete1.net. www.rete1.net. Ti aspettiamo.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 12 e 2 minuti. È l'ora esatta. Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Apriamo con la cronaca: è stato trovato e recuperato a Venezia, dopo 3 giorni di ricerche, il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato, quando il barchino su cui viaggiava con il marito si era scontrato in laguna con un taxi acqueo. Sean Micheli, 25 anni, soccorso in gravissime condizioni, era morto in ospedale. Si chiude così nel modo più doloroso la tragica vicenda della coppia sposata da appena 3 mesi. Cordoglio del sindaco Venturini. È stato abbattuto da 2 caccia italiani della NATO il drone non identificato entrato nello spazio aereo lituano. I nostri equipaggi, spiega il Ministero della Difesa, hanno intercettato il velivolo senza pilota, neutralizzandolo nel rispetto delle procedure operative previste dall'alleanza. Si tratta del secondo episodio in un mese che vede coinvolti aerei italiani, poco dopo sempre nel Baltico. A dimostrazione della tensione crescente, una fregata russa che navigava in acque internazionali ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che stava effettuando una missione ricognitiva. Intanto ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina sulle infrastrutture energetiche, a dispetto dell'accordo annunciato ieri da Trump con l'obiettivo di fermare i rincari dei carburanti. Raid russo su 2 stazioni di servizio a Kiev con 8 feriti e 1 vittima a Zaporizhia. L'Ucraina ha risposto con i droni che hanno bersagliato un impianto petrolchimico nella regione di Samara. Zelensky pronto ad una de-escalation se Mosca farà altrettanto, ma secondo il Financial Times Putin sarebbe riluttante ad accettare.

0: prodotto saudita East West, il prezzo del petrolio è sempre alto, WTI $103, Brent sfiora $108 al barile, rialzi di conseguenza per i carburanti. Sulle strade italiane €2,12 al litro il prezzo medio della benzina in modalità self, €2,23 il gasolio, prezzo che aumenta in autostrada. Si è concluso a Taranto lo sciopero dei lavoratori dell'indotto ex Ilva dopo l'assemblea davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale Ferstatte. Domani a Palazzo Chigi l'incontro con i sindacati sul futuro dell'acciaieria, che segue la conferma dello stop dell'area caldo da parte della Corte d'Appello di Milano e l'invio delle lettere di licenziamento per oltre 2.500 operai. Prorogata fino alle 14.30 la chiusura di due settori dell'aeroporto di Catania a causa cenere dell'Etna. Sospese ancora dunque le operazioni di volo che sarebbero dovute riprendere in mattinata. L'attuale fase eruttiva del vulcano è stimata a livello 4, il più alto per quanto concerne le ricadute sulle attività. Diversi voli risultano cancellati, alcuni dirottati su altri scali siciliani. Lo sport, calcio Serie A, Inter e Roma le uniche a punteggio pieno dopo 4 giornate di campionato. Sabato primo incrocio di stagione all'Olimpico. Oggi intanto si chiudono i 16esimi di Coppa Italia con le ultime due gare. Alle 18 Genoa sul Tirol, alle 21 il derby toscano, Fiorentina Pisa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Un saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo.
1: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà inizialmente il sole e i cieli saranno ovunque poco nuvolosi. Segnaliamo però nella seconda parte del giorno dei fenomeni a carattere sparso all'estremo sud, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Il contesto climatico su tutta l'Italia sarà estivo, con valori massimi fino ai 29-30 gradi. Valori più elevati si registreranno nelle aree interne della Toscana con picchi fino ai 32 gradi. Segnaliamo poi il vento che si farà sentire in particolar modo sul versante adriatico e sulle regioni ioniche. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni. Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 189 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 13 in punto. È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo è stato modificato e torna alla Camera per la terza lettura. Prima del voto, protesta delle opposizioni in aula con i cartelli e la scritta "No alla legge truffa". Due caccia Eurofighter italiani della NATO hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo lituano. Il decollo di emergenza nella tarda serata di ieri è il secondo intervento in un mese. La provenienza del velivolo sospettata russa resta da confermare. Sempre nel Baltico, una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione sfiorando un elicottero militare danese che stava fotografando la nave in acque internazionali. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo. Proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina, colpite due stazioni di servizio a Kiev con 8 feriti secondo le autorità locali, un morto a Zaporizhzhia. Droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara. Resta incerta la tregua energetica annunciata ieri da Trump. Zelensky chiede ai partner garanzie sullo stop ai raid russi. Secondo il Financial Times, Putin sarebbe riluttante ad accettare. La crisi in Medio Oriente, lo stop dell'oleodotto saudita e Suez dopo gli attacchi tengono alto il petrolio, WTI sopra i $103, Brent intorno ai 108 al barile. Aumentano anche i carburanti in Italia, benzina Self in media a 2,12 euro al litro, gasolio a 2,23, in autostrada il diesel supera i 2,31 euro. A Taranto si è concluso lo sciopero di 24 ore dei lavoratori dell'indotto ex Ilva. Domani il confronto è con il governo Palazzo Chigi. La conferma della chiusura dell'area a caldo ha riavviato le procedure di licenziamento collettivo per circa 2.500 lavoratori. I sindacati chiedono di bloccarle. La cronaca: è stato trovato e recuperato a Campalto, nella laguna di Venezia, il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato dopo lo scontro nel canale di Tessera tra un taxi acqueo e il barchino su cui viaggiava con il marito, Sean Micheli, 25 anni, morto in ospedale. La coppia si era sposata 3 mesi fa. Cordoglio del sindaco Simone Venturini. Perquisizione.

0: prezzo delle azioni della Lazio, anche sulla presunta imminente cessione della società da parte di Claudio Lotito. All'aeroporto di Catania prorogata fino alle 22 la sospensione dei arrivi e partenze per la cenere dell'Etna. Restano chiusi due settori dello spazio aereo e i passeggeri l'invito a verificare con la compagnia lo stato del volo prima di raggiungere lo scalo. Lo sport: Inter e Roma a punteggio pieno dopo 4 giornate di Serie A. Sabato lo scontro diretto all'Olimpico. Oggi gli ultimi 16esimi di Coppa Italia, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 il derby toscano Fiorentina-Pisa. Europei maschili di pallavolo, Italia contro Repubblica Ceca stasera alle 21.05 al Pala Panini di Modena. Entrambe già agli ottavi, guidano il gruppo A, azzurri a 9 punti, cechi a 8. Giovedì l'ultima gara del girone contro la Slovenia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: più naturale.
1: Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Gold Classics, i successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.